Hey, tout le monde, hey, Diego. Hey, man, my bro. Yo, Nelly. Khalil da saal te putta si nek bi la nek di job ay so flow yi terandi kelen ni nerfi hey how much time nak man

Tu duori sa merda, parte fil con fondo. Tu con multa de cuire coppe nel mondo. Tengo ham si tel, vi fil no cento. Poi tu cai che vuol di fuck la jaxa wedge. Se te tu tengo poi se, alza scru tu porse. Live it up, no prep, fuck con nulla di te. Punto under two sets, puerte gli ammetti. No di frecchi, fuck con nulla di te. Puerto rap la chingo, tenga lì da lei tap. Munda che se chungo, fuck con nulla di te. Vini di nu di un prep, 5 hours, 6 hours.

0: si fait.
1: Chico, Chico, Chico, Chico, Chico, Chico. Fuck my bitch, nigga.
0: That'll do, must be fake.
1: Chico, Chico, Chico, Chico.

0: no va a volver a fuera.
1: Ma non la che lo fa, sa?
0: Porpo le ponne. Porpo le ponne.
1: Non la che lo fa. E porpe. E porpe. E porpe. E porpe. Io di calvai. Io che mi vai. Io di calvai. Io che mi vai.